0: Lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351 351 851 851 2371.
1: Sono le 3 in punto.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club è anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Sono le 4 in punto.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: Raffa FL, Amice, Ritmo.

0: le hit di tutti i decenni, ora su Radio Club.
1: Sono le 5 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Le migliori canzoni tutto il giorno, praticamente senza interruzioni. Sei su Radio Club.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Young Music, Young People, Radio Club.
1: Più musica, più divertimento. Radio Club.
2: Sono le 5 e 59 minuti.
3: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: Radio Club.
1: Loredana Bertè versus Jay Lopez, figlia di Loredana.

0: musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 7 e 3 minuti.
2: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono. Non ci sono guerre che non si vincono. Non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club, Young Music, Young People.

0: Mettetevi comodi, alla musica ci pensa Radio Club.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
2: I Minion sono tornati!
1: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
1: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
6: Basta che non sembriate troppo appetitosi.
1: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
7: Dal regista Christopher Nolan.
8: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
7: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
9: Andiamo!
7: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
10: Club Rewind. Post Malone. Circles.

0: Benvenuti e benvenute all'Almanacco di oggi. Mercoledì 5 agosto 2026 è il 217esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 6.08 e tramonta alle 20.24. I santi del giorno sono Santo Osvaldo di Northumbria, Sant'Emidio e San Paride. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 5 agosto del 1884 la prima pietra della Statua della Libertà viene posata su Beadles Island a New York. E sono le 5 del pomeriggio del 5 agosto 1914, quando a Cleveland, in Ohio, entra in funzione il primo semaforo elettrico della storia. Nel 1938, in Italia, esce sul primo numero della rivista La difesa della razza, il manifesto della razza. E nel 1981 in Italia viene abolito il matrimonio riparatore, che annullava gli effetti penali di uno stupro qualora la vittima avesse acconsentito a sposare il suo assalitore. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 5 agosto del 1936, alle Olimpiadi di Berlino, l'italiana Ondina Valla stabilisce il primato del mondo sugli 80 metri ostacoli in 11.06. Nel 2012 il corridore giamaicano Usain Bolt stabilisce il nuovo record olimpico per la seconda volta nei 100 metri piani di atletica leggera alle Olimpiadi di Londra. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 5 agosto del 1966 i Beatles pubblicano Revolver, uno degli album più innovativi della band britannica e della storia. Nel 1991 Generazione di fenomeni degli Stadio è in cima alla hit parade. E nel 2015 Baby Kay e Giusy Ferreri sono tra le artiste più trasmesse in radio con Roma Bangkok. Passiamo ai nati oggi. Ricordiamo Neil Armstrong, nato a Wapakoneta il 5 agosto 1930 e scomparso a Cincinnati il 25 agosto 2012. È stato un astronauta e aviatore statunitense, entrato nella storia per essere stato il primo uomo a posare piede sulla Luna. Compie oggi 54 anni il rapper, cantautore e produttore discografico italiano J-Ax. Spegne 53 candeline il cantautore e attore teatrale italiano Jody Tonno. Ne spegne invece 41 la cantautrice italiana Annalisa. E buon compleanno anche all'ex nuotatrice italiana Federica Pellegrini. Soprannominata da molti la Divina, è considerata la più grande nuotatrice italiana della storia. Compie oggi 38 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 5 agosto 1962 di Marilyn Monroe, considerata una delle più grandi star, icona di bellezza della storia del cinema e della cultura pop. E con il proverbio del giorno voglio ricordarvi che non basta un giorno di freddo per gelare un fiume profondo.
1: Radio Club. Rack Wheel, coming home.

0: I wanna stay forever.
1: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
2: Sono le 7 e 59 minuti.
3: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano le notizie dall'estero, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi ormai la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
1: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi, impegnato nella videocall con gli omologhi europei, rassicuri che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile e il commissario europeo Brunner torna a precisare come nessun migrante da Ceuta sia entrato nell'area Schengen.
2: A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tam-tam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
1: Prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri, vertice tra la Premier Meloni, i vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano da tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal CDM anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
2: Intanto un nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
1: Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto. Argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegre. Il mondo del calcio ha salutato ieri Baresi. In migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero. Infine il tennis, Alcaraz ancora infortunato, salterà Cincinnati.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: Radio Club. People just wanna have fun.
6: In Deep, last night a DJ saved my life.

0: Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord, condizioni stabili e soleggiate ovunque. Nel pomeriggio è attesa una sporadica instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi, che si dissolverà in serata. Temperature massime elevate, comprese tra 34 e 39 gradi. Al centro, cieli sereni o poco nuvolosi al mattino e per gran parte della giornata. Nel corso del pomeriggio si formeranno addensamenti nuvolosi lungo l'Appennino, con possibilità di isolati e brevi rovesci o temporali. Temperature massime stabili e intense, comprese tra 34 e 39 gradi. Al sud, prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi e clima molto caldo. Nel pomeriggio la nuvolosità aumenterà leggermente sull'Appennino, dove non si escludono brevi e isolati rovesci localizzati. Temperature massime stabili, con valori compresi tra 33 e 38 gradi.
1: Club Rewind.
2: Shepherd, Let Me Down Easy.

0: RM News.
1: Benzina e diesel continuano a correre, con prezzi ormai vicini, e in molti casi oltre, i 2 euro al litro. Il Brent ha superato quota 100 dollari e, secondo i petrolieri, nei prossimi giorni potrebbero arrivare aumenti fino a 8 centesimi. La presidente della BCE Lagarde avverte: gli aiuti pubblici devono essere circoscritti e temporanei. Le opposizioni attaccano il governo. La segretaria del PD Schlein chiede interventi immediati e propone accise mobili per restituire ai cittadini l'extragettito generato dai rincari dei carburanti.
2: Sicurezza urbana al centro del dibattito ad Aosta, dove il Consiglio Comunale ha respinto la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva l'estensione dell'operazione Strade Sicure in città. La proposta, modificata in aula, prevedeva la possibilità di aumentare il contingente militare solo in caso di carenze delle forze dell'ordine, ma la maggioranza ha ribadito che la sicurezza non si costruisce militarizzando gli spazi pubblici. Il Comune punta invece su prevenzione, presidio della polizia locale, illuminazione, videosorveglianza e interventi sociali.
1: E ora volgiamo lo sguardo al mondo della scuola. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo contratto per circa 8.000 dirigenti scolastici, relativo al triennio 2022-2024. L'obiettivo è recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione e valorizzare il ruolo della dirigenza. Il ministro Valditara parla di una stagione di rilancio e annuncia che è già in corso il lavoro per il contratto 2025-2027 per garantire continuità e risposte rapide a tutto il personale educativo.
0: FM News. Radio Club.
3: Raf Marchesini, The Other Side, Free to Do.

0: Radio Club, Young Music, Young People.
1: James Hype, Crank.

0: Questa è Radio Club.
1: Sono le 9:01.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon mercoledì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che anche oggi ci danno qualche consiglio. Sentiamo. Ariete, oggi non sarete ancora pronti a prendere determinate decisioni. Volete riflettere bene perché temete di fare il passo più lungo della gamba. Benissimo, per ora allora restate ad osservare e ascoltarvi. Toro, la vita di coppia procederà a gonfie vele. Non ci saranno problemi di alcun tipo e voi vi sentirete molto vicini alla persona amata. Siete certi di poter costruire insieme grandi cose. Gemelli, il rapporto con gli amici potrebbe mettervi di fronte ad alcune scelte oggi. Ci saranno degli argomenti che vorrete affrontare, anche se non sarà molto semplice farlo. Cancro, concentratevi sul lavoro, esprimendo tutte le vostre qualità, anche perché oggi accederete a risorse inaspettate, che vi consentiranno di ottenere il meglio e di sorprendere anche voi stessi, oltre chi lavora con voi. Leone, la vita in casa non sarà proprio del tutto tranquilla oggi. Ci saranno diversi scontri in famiglia e voi verrete sempre chiamati in causa. Sarà importante non alzare la voce e portare tanta pazienza. Vergine, potrebbe oggi non essere il momento giusto per prendere delle decisioni importanti. Lo stress infatti sarà elevato e rischiereste di farvi guidare dalla rabbia o dalle emozioni in generale. Prendete tempo per ricentrarvi e ritrovarvi. Bilancia, è una giornata ideale per mettervi in mostra, non per vanità, ma per reale talento. Un confronto acceso potrebbe risolversi con una vostra frase ben detta. In amore vi basta uno sguardo. Scorpione, le idee scorrono fluide e per una volta sentite anche il bisogno di organizzarle. Un viaggio, una proposta formativa o una collaborazione che si riattiva. Approfittate di questo slancio. Scrivete un messaggio che trattenete da troppo tempo. Sagittario, la giornata ha un tono frenetico per i vostri gusti, ma se riuscirete a lasciarvi incuriosire, invece di chiudervi, potrà portarvi ispirazioni valide. Nel lavoro qualcuno potrebbe darvi un'idea utile per un progetto bloccato. Capricorno, vi trovate al crocevia tra efficienza e impulso. Siete più istintivi, meno analitici e questo può creare piccole crepe nella routine, ma potrebbero anche rivelarsi aperture preziose. Una proposta del passato va rivalutata. Acquario, le emozioni bussano forte, cercate di non irrigidirvi se qualcuno vi parla con il cuore in mano. Anche se non amate gesti troppo teatrali, oggi potreste trovarvi coinvolti in una situazione che finalmente si smuove. Pesci, siete divisi tra la voglia di armonia e la necessità di dire la vostra. Un piccolo conflitto potrebbe in realtà rivelarsi utile per fare chiarezza in un rapporto. Un consiglio, parlate con sincerità ma senza giudicare. Oggi vi saluto con le parole di Ozzy Osbourne. Non ci sono porte che non si aprono, non ci sono guerre che non si vincono, non ci sono torti che non si riparano o canzoni che non si possono cantare. Ciao a tutti e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.
2: Radio Club. Radio Club.
3: Penal, Bebe Rexha, Ozuna, Stars. Hey.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa a Dan Wi-Fi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Dan Wi-Fi. Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Dan Wi-Fi, connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Dai Verdes. Last

0: RM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: In primo piano è stato prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto. Prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Intanto nuovo scontro sulle chat di Del Mastro. La giunta per le autorizzazioni ha deciso a maggioranza di andare al voto subito in aula. Il presidente Dori valuta il ricorso alla consulta. Nel campo largo un pranzo suggella il tentativo di disgelo tra Conte e Schlein, ma restano le distanze. Il leader del Movimento 5 Stelle dice: la politica estera non può restare fuori dalle primarie.
2: Ritrovato dopo più di un mese il corpo del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari, disperso dallo scorso 27 giugno nelle acque del lago di Vico, in provincia di Viterbo. Le ricerche sono state difficili a causa della scarsa visibilità del fondale del lago di Vico, uno dei laghi più pericolosi di Italia. Si chiude un'attesa straziante, è il messaggio della ministra Roccella.
1: 15 morti e oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano medie locali che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia ed Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici, in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti delle città ucraine.
2: Spiragli per Hormuz. Il segretario al tesoro americano Scott Bessent apre alla possibilità di un accordo con libertà di navigazione nello stretto già oggi o domani. Telefonata tra Trump e l'emiro del Qatar, Doha conferma i colloqui Iran-USA anche se non sono diretti. Non si parlano, ma gli sforzi continuano. Allarme della CNN, missili USA a livelli pericolosamente bassi. Resta la tensione tra gli Houthi e l'Arabia Saudita, colpito con un drone l'aeroporto saudita di Nairan. Un cargo indiano affondato nel Mar Rosso. Le voci sulla possibile intesa fanno perdere terreno al petrolio che scivola sotto gli $80. Sperano dunque le borse. Milano ieri la migliore in Europa, chiude al massimo storico oltre i 53.000 punti dopo Wall Street.
1: Voltiamo pagina. Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani sarà un giovedì di fuoco con bollino rosso su tutte le 27 città italiane monitorate. L'asfalto raggiunge una media di 52 gradi con picchi di 63, ricorda uno studio di Legambiente.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the track.
5: La tua colonna sonora è Radio Club.
6: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: FM News.
1: Il 5 agosto si apre con un cielo che gioca tra chiarori e velature, mentre la luce filtra attraverso le nubi alte e smorza appena il caldo estivo. Nel pomeriggio il sole avanza e retrocede a tratti, disegnando un'alternanza morbida di luci e ombre, sempre senza precipitazioni. La sera si adagia sotto una copertura più compatta ma stabile, e le nuvole stendono strati sovrapposti che trasformano il cielo in un acquerello sospeso.
2: Radio Club. Big Boy, Good Boy.

0: Sei su Radio Club. Non senti che vibes?
1: Sono le 10 e un minuto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Chiara Pellacani trasforma ancora l'acqua in oro. La campionessa romana conquista nel trampolino da 3 metri la quarta vittoria nella rassegna continentale di Parigi e scrive un'altra pagina storica per la spedizione italiana in Francia, superando il record detenuto da Tania Cagnotto. Sono contentissima, non mi sembra quasi vero, le sue parole a Sky Sport. Sentiamola.
1: Veramente tantissime emozioni, perché io amo questo sport e sto veramente dando tutto. Sono davvero davvero tanto soddisfatta, ci metto davvero il cuore. Non penso a fare record, io penso solamente a vivermi il momento, divertirmi, e è quello che ho fatto anche in questa gara.
0: Ad arricchire il medagliere italiano, che conta al momento 5 ori, 4 argenti e 5 bronzi, ci avevano già pensato Simone Conte e Raffaele Pelligra. I due nemmeno ventenni hanno conquistato l'argento della piattaforma sincro. Ieri anche la doppietta azzurra nella 10 km di nuoto in acque libere a Parigi. Sulla Senna trionfa Ginevra Taddeucci, medaglia di bronzo per Linda Caponi e bronzo anche nel tecnico a squadre di nuoto artistico. La giornata di oggi inizia nella Senna con il fondo uomini. Dopo la delusione nei 10 km, Gregorio Paltrinieri ci riproverà nei 5, poi i tuffi con i preliminari dal trampolino 3 metri uomini e nel tardo pomeriggio la finale, in mezzo alla 5 km femminile e il finale dell'acrobatico. Calcio, la nuova Roma c'è dopo il KO per 4-1 di sabato contro il Cardiff. I giallorossi vincono il secondo test di ritiro in Galles. La squadra di Gasperini passa con il risultato di 4-1 contro il Newport Country. Apre il Moso, poi le reti dei due nuovi acquisti, Castro e Koulierakis. Il poker lo segna Solé. Oggi derby in Australia per Milan e Inter, che si ritrovano aperte per un'amichevole estiva nel segno di Franco Baresi, leggenda del club scomparsa a 66 anni lo scorso 31 luglio. Rossoneri in campo con la maglia numero 6 prima dell'inizio del match, poi il minuto di silenzio per Baresi. Appuntamento alle 13 italiane e le 19 locali. E intanto Luka Modric ha parlato per la prima volta dopo il rinnovo del contratto con il Milan. A settembre il croato compirà 41 anni e si è proseguito nella sua carriera da calciatore solo per un motivo: vincere col Milan, ha detto a Sky, aggiungendo: mi piacerebbe dedicare un trofeo a Baresi, forse la più grande leggenda del club, e su Leao tra i migliori al mondo, sarebbe fantastico se restasse. Il tennis è durato appena 2 ore e 9 minuti, il Masters 1000 di Montreal per Flavio Cobolli, sconfitto 7-6-7-6 da Yannick Kampfmann. Dopo Berrettini, Sonego e Bellucci saluta dunque anche il finalista del Roland Garros. Successo invece di Luciano Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. E intanto arriva un altro stop per Carlos Alcaraz. Lo spagnolo ha deciso di cancellarsi dal Masters 1000 di Cincinnati, il torneo nel quale aveva programmato il ritorno alle competizioni dopo 4 mesi di assenza a causa di un problema al polso destro. Una scelta che, inevitabilmente, riaccende i dubbi sulle sue condizioni fisiche e soprattutto mette in discussione anche la partecipazione allo US Open, dove Alcaraz dovrebbe presentarsi da campione in carica. E per ora è tutto, a più tardi.
2: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
3: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
2: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
3: Ma sul serio? Aspetta, se porto l'intero condominio?
2: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, 2 mesi gratis. 3 amici, 3 mesi.
3: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
4: Radio Club, Young Music, Young People.
5: Earth, Wind, Fire. Let's groove.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
0: La cronaca in apertura: un ragazzo di 12 anni sarebbe stato accoltellato nella serata di ieri da un coetaneo a Napoli e si trova ricoverato in ospedale. Il minore ha riportato 2 ferite d'arma da taglio all'addome, è sotto osservazione dei sanitari e non è in pericolo di vita. Secondo la ricostruzione dei carabinieri della stazione Ponticelli intervenuti in ospedale, il giovane avrebbe litigato con un ragazzo della stessa età intorno alle 23. Sono in corso indagini per accertare la dinamica e risalire all'autore del gesto.
1: Violenze in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa che ha portato alla chiusura di un centro per disabili di Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti.

0: della struttura.
1: La guerra in Ucraina, 15 morti, oltre 50 feriti, sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte ha colpito Kiev e le zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
0: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz, con Washington che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
1: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
0: Lo sport, ancora un oro per Chiara Pellacani, che ieri nel trampolino da 3 metri ha conquistato la quarta vittoria agli europei di nuoto in corso a Parigi, superato il record di Tania Cagnotto, argento nel sincro 10 metri per Conte e Pellegra. Ieri in migliaia a Milano per l'ultimo saluto all'ex capitano rossonero Baresi. Per il tennis, Alcaraz, ancora infortunato, salterà Cincinnati.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
2: Radio Club. Radio Club.
5: Topic: A7's Kerncraft 400.

0: intelligenza artificiale spesso ci vengono in mente i nomi come Siri, Alexa.
1: Ma sono coincidenze o dietro si nasconde una scelta precisa?
2: Sono pillole di AI.
1: Perché quasi tutte le AI famose sembrano chiamarsi come persone?
0: Perché in molti casi è una scelta intenzionale.
1: Ok, ma perché sembrano quasi sempre nomi femminili?
0: Ed ecco la vera domanda. Quando sono nati i primi assistenti vocali, le aziende hanno fatto moltissimi test con gli utenti.
1: E cosa hanno scoperto?
0: Che molte persone percepivano una voce femminile come più accogliente, rassicurante e anche piacevole da ascoltare.
1: Quindi marketing.
0: Anche sì.
1: Quindi qualcuno ha deciso che avremmo passato le giornate a dire Alexa invece di Alex?
0: Sì, più o meno sì, povero Alex. Ma il punto è che un assistente vocale deve parlare con te per ore.
1: Giusto.
0: E le aziende volevano creare un rapporto il più possibile naturale.
1: Quindi hanno dato all'AI un nome, una voce e quasi una personalità.
0: Esattamente.
1: Un po' come dare un volto a qualcosa che volto non ha.
0: Però negli anni questa scelta ha iniziato a far discutere.
1: Perché?
0: Ma sì, ma perché molti hanno notato una coincidenza curiosa. Molte AI con voce femminili erano progettate per aiutare, servire, rispondere a richieste e svolgere compiti.
1: Tipo ricordare appuntamenti, cercare informazioni o accendere la musica. E qualcuno ha fatto notare che non era proprio un caso.
0: È proprio così. Rischiava di rafforzare alcuni stereotipi. L'idea che il ruolo dell'assistente sia naturalmente associato a una figura femminile.
1: Tra l'altro, io faccio il contrario. Io parlo alla AI usando il maschile.
0: Ecco, quindi hai appena mandato in crisi tutte le statistiche.
1: Mi sembrava giusto complicare il lavoro agli algoritmi.
0: In realtà è però interessante, eh?
1: Perché?
0: Perché dimostra che spesso siamo noi a proiettare una personalità sulla tecnologia.
1: Quindi la AI non ha davvero un genere. Siamo noi che glielo attribuiamo. E le aziende cosa hanno fatto?
0: Beh, molte aziende hanno iniziato a offrire più opzioni.
1: Quindi oggi possiamo scegliere?
0: Beh, in molti casi sì, dai. Voci diverse, tonalità diverse e talvolta anche soluzioni più neutre.
1: Perché alla fine una macchina non è né uomo e né donna. Anche se continuiamo a trattarla come se lo fosse.
0: Sì, ma è una cosa molto umana, eh?
1: In effetti diamo nomi alle automobili, ai robot aspirapolvere e persino alle piante. Conosco persone che parlano con la stampante.
0: Sì, e spesso non dicono cose molto gentili. La verità è che tendiamo ad umanizzare la tecnologia.
1: Per sentirla più vicina.
0: Sì, esatto. Un assistente chiamato Siri sembra più familiare di un assistente chiamato modulo vocale 7.4.
1: Suona decisamente meno amichevole. Quindi la scelta del nome non riguarda. Guarda solo la tecnologia.
0: È solo una questione di abitudine. Per oggi era tutto, a domani.
1: Ciao.
2: Sono pillole di AI.
3: Lab Rewind. The Pussycat Dolls. Don't ya?

0: FM News.
1: E proseguiamo con un aggiornamento dedicato alla città di Aosta. L'amministrazione fa chiarezza sul progetto urbanistico del quartiere Dora, ancora in fase iniziale. L'obiettivo è riequilibrare servizi, spazi verdi e qualità urbana, smentendo l'ipotesi di nuove grandi strutture commerciali. Il comune ribadisce che il percorso resta aperto al confronto con residenti e categorie economiche, puntando su servizi di prossimità, rigenerazione e nuovi alloggi pubblici per un quartiere più vivibile e integrato.
2: E continuiamo con una pagina dedicata allo sport internazionale. Alessandro Saravalle chiude al sesto posto la Transmaurienne Vanoise, gara UCS1 in Francia, con 220 km e 9.000 metri di dislivello. Dopo un avvio difficile per un virus, il valdostano ha brillato nella tappa marathon, conquistando un terzo posto che lo ha rilanciato in classifica. I punti ottenuti lo portano al 54esimo posto mondiale Mountain Bike Marathon, sempre più vicino alla qualificazione ai mondiali.
1: E ora ci spostiamo sulle vicende che riguardano il mondo del lavoro. Il Consiglio Comunale di Aosta ha approvato con 18 voti favorevoli l'ordine del giorno a sostegno dei lavoratori della Cogni Acciai Speciali. La maggioranza ha ribadito il ruolo strategico dell'azienda per la città e la Valle d'Aosta, impegnandosi a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare occupazione e presenza industriale.
0: FM News.
3: Radio Club. Young Music. Young People.
4: Glockenbach and Norma Jean Martin. Anthem.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita, proprio qui, proprio ora.
1: Sono le 11 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDAC, CIDAC!
2: Radio Club. The Chainsmokers, Kim Petras, Don't Lie.

0: RTM News.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La guerra in Ucraina, 15 morti e oltre 50 feriti. Sarebbe questo il bilancio causato dai raid russi con missili balistici che questa notte hanno colpito Kiev e zone intorno alla capitale ucraina. Lo riportano i media locali, che sottolineano anche la presenza di numerosi incendi. Da diversi mesi la guerra fra Russia e Ucraina si è intensificata. I due paesi hanno aumentato i loro attacchi a lungo raggio, provocando un numero crescente di vittime. L'esercito ucraino ha moltiplicato gli attacchi contro obiettivi civili, in particolare impianti petroliferi e logistici in Russia e nei territori occupati. Mosca, dal canto suo, prosegue i bombardamenti nelle città ucraine.
1: Gli Stati Uniti, l'Iran e l'Oman sarebbero vicini a un accordo provvisorio per riaprire lo stretto di Hormuz con Washington, che punta a un annuncio già nella giornata odierna, secondo fonti regionali e un funzionario statunitense citati dal sito di informazione Axios. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Trump attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
2: La cronaca: violenza in un centro per disabili, 2 persone agli arresti domiciliari, 5 operatori sospesi dall'attività e 13 indagati. È questo il bilancio dell'inchiesta della Procura di Ragusa, che ha portato alla chiusura di un centro per disabili in Modica per presunti maltrattamenti ai danni degli ospiti della struttura.
1: Si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nel grave episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
2: La politica ha prorogato il taglio delle accise sul diesel di 17 centesimi fino al 25 agosto, prima del Consiglio dei Ministri vertice tra la Premier Meloni, Vice Tajani e Salvini e il Ministro dell'Economia Giorgetti. Le coperture arrivano dai tagli ai ministeri per 245 milioni. Dal Consiglio dei Ministri anche 100 milioni per i campi Flegrei e il varo del decreto sul riconoscimento facciale nelle indagini, ma dopo il vaglio di PM e giudice.
1: Tennis: Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitto a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo invece di Dardari contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, numero 108 del mondo, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm on the Track.
5: Ciao, lo sai che se sei un bar o un ristorante e ascolti Radio Club, hai diritto ad una pubblicità in onda? Scrivi al 351-851-2371.
6: 351-851-2371.
7: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuori sede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Gran Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Young Music, Young People, Radio Club,
3: Kate Ryan, Désenchanté.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Dal regista Christopher Nolan.
2: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
1: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
3: Andiamo!
1: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
4: Che spettacolo l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Super Trailers.
5: I Minion sono tornati!
4: Il film su come conquistarono Hollywood.
6: Pignata, carbonara, lasagna.
4: E rischiarono di perdere il pianeta.
7: Hai scritto un film di mostri?
8: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
4: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Club Rewind. Purple Disco Machine. Hypnotized.

0: FM News.
1: Il 5 agosto si apre con un cielo che gioca tra chiarori e velature, mentre la luce filtra attraverso le nubi alte e smorza appena il caldo estivo. Nel pomeriggio il sole avanza e retrocede a tratti, disegnando un'alternanza morbida di luce e ombre, sempre senza precipitazioni. La sera si adagia sotto una copertura più compatta ma stabile, e le nuvole stendono strati sovrapposti che trasformano il cielo in un acquerello sospeso.
2: Radio Club. People just wanna have fun.
3: Axwell and Ingrosso. Something new.

0: Musica e divertimento, sei su Radio Club.
1: Sono le 12 e 2 minuti.
2: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Radio Club.
3: Alex Guesta, My Addiction.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky. È fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di questi sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili, aggiunge. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
1: Gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale al largo della costa di Yanbu con diversi missili balistici, ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira dall'inizio del blocco il 22 luglio.
2: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid. Ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini, ok dal Consiglio dei Ministri all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
1: Cambiamo argomento, l'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza.

0: sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era l'1,5% all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre. Poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
1: Per la cronaca, un operaio di 44 anni ha perso la vita questa mattina in un incidente sul lavoro avvenuto all'interno di un'azienda nel settore marmifero a Carrara. L'allarme è scattato poco dopo le 8. L'uomo sarebbe rimasto schiacciato da alcune lastre di marmo durante una normale fase di lavoro. All'arrivo dei soccorritori per lui non c'era più nulla da fare.
0: Lo sport, Gregorio Paltrinieri ha conquistato la medaglia di bronzo nella 5 km maschile di nuoto agli europei di Parigi nelle acque della Senna. L'azzurro era arrivato quarto nella 10 km, oro al tedesco Welbrock.
1: E con questo è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rit on the track.
5: Young Music, Young People, Radio Club.
6: Trillionaire, feat. Lazza, Blanco, Sfere Basta e Michelangelo. Bon ton.

0: RTM News.
1: Benzina e diesel continuano a correre, con prezzi ormai vicini, e in molti casi oltre, i 2 euro al litro. Il Brent ha superato quota 100 dollari e, secondo i petrolieri, nei prossimi giorni potrebbero arrivare aumenti fino a 8 centesimi. La presidente della BCE Lagarde avverte: gli aiuti pubblici devono essere circoscritti e temporanei. Le opposizioni attaccano il governo. La segretaria del PD Schlein chiede interventi immediati e propone accise mobili per restituire ai cittadini l'extragettito generato dai rincari dei carburanti.
2: Sicurezza urbana al centro del dibattito ad Aosta, dove il Consiglio Comunale ha respinto la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva l'estensione dell'operazione Strade Sicure in città. La proposta, modificata in aula, prevedeva la possibilità di aumentare il contingente militare solo in caso di carenze delle forze dell'ordine, ma la maggioranza ha ribadito che la sicurezza non si costruisce militarizzando gli spazi pubblici. Il Comune punta invece su prevenzione, presidio della polizia locale, illuminazione, videosorveglianza e interventi sociali.
1: E ora volgiamo lo sguardo al mondo della scuola. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo contratto per circa 8.000 dirigenti scolastici, relativo al triennio 2022-2024. L'obiettivo è recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione e valorizzare il ruolo della dirigenza. Il ministro Valditara parla di una stagione di rilancio e annuncia che è già in corso il lavoro per il contratto 2025-2027 per garantire continuità e risposte rapide a tutto il personale educativo.
0: FM News.
3: Radio Club. Young Music. Young People. Radio Club.
4: From B. Tricianchi.

0: Più musica e più divertimento. Radio Club.
1: Sono le 12 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle.

0: RTM News.
1: Un saluto dalla redazione.
2: In apertura alle notizie dall'estero, gli Houthi yemeniti sostenuti dall'Iran hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Colpita con successo la petroliera saudita Wafa nel Mar Rosso settentrionale con diversi missili balistici, così ha affermato un portavoce militare in una dichiarazione video, aggiungendo che si tratta dell'ottava nave presa di mira da inizio blocco il 22 luglio.
1: È di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente ucraino Zelensky, aggiungendo: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili. Secondo Reuters, intanto, un'unità missilistica nordcoreana ha iniziato a dispiegarsi nella Russia occidentale e potrebbe essere equipaggiata con 120 missili balistici e 6 lanciatori per attacchi contro l'Ucraina.
2: Cambiamo argomento. L'Italia chiede all'Unione Europea il massimo per la sicurezza energetica, lo 0,6%. Per la difesa invece ci fermeremo allo 0,9%, ha detto il ministro dell'Economia Giorgetti alla Camera per le comunicazioni sulla clausola di salvaguardia nazionale. La clausola originaria sulla difesa era all'1,5 all'anno. La Commissione deciderà sulle richieste a ottobre, poi lo scostamento di bilancio. Senza uscita anticipata potremmo restare nella procedura per deficit eccessivo, ha sottolineato Giorgetti.
1: Ancora scontro tra Roma e Madrid, nonostante il ministro Piantedosi abbia assicurato che lo stop a Schengen non è un'azione contro Madrid, ma il governo Sanchez chiede il ritiro della misura giudicata incomprensibile. A Ceuta, intanto, dove sono rimasti 2.000 dei 72.000 migranti arrivati, torna l'allarme. In un tantam sui social si prepara un nuovo assalto per il 15 agosto. L'Unione Europea è cauta sull'ipotesi degli hub nei paesi terzi. Restano i nodi dei fondi e della lista dei paesi sicuri. Roma pensa a potenziare i controlli ai confini. Ok dal CDM all'assunzione di 500 agenti destinati alle frontiere.
2: Per la cronaca, si è costituito in carcere il 55enne ricercato dai carabinieri per il tentato duplice omicidio avvenuto il 3 agosto scorso nelle campagne di Riesi, in provincia di Caltanissetta. Nell'episodio erano rimasti gravemente feriti un uomo di 58 anni e una donna di 40, raggiunti da colpi di arma da fuoco. Sul tentato duplice omicidio indagano i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta, coordinati dalla Procura della Repubblica.
1: Europei di nuoto, sesta giornata di gare a Parigi, medaglia di bronzo per Gregorio Paltrinieri nella 5 km in acque libere sulla Senna. Dalle 14 la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto della piattaforma 10 metri. Ieri la regina dei tuffi, Chiara Pellacani, ha conquistato il quarto oro su trampolino da 3 metri.
2: E con questo è tutto, a più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Ritmo The Track.
5: Fai feste a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
6: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter,

Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA, come la Valle d'Aosta.

0: sempre e ovunque Radio Club.
1: Sono le 13 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Un saluto dalla redazione sportiva e da Luisa Ginetti. Apriamo con gli europei di nuoto. Infinito Gregorio Paltrinieri dopo l'amaro quarto posto nella 10 km di fondo nella Senna. L'azzurro reagisce e conquista la medaglia di bronzo nella 5 km. Oro e bis per il tedesco Florian Velbrock, oggi inarrivabile. Argento all'ungherese Bethlehem. Quinto a Cerenza e sesto Guidi tra gli altri italiani. Questa è come un'Olimpiade. I migliori sono qui e dunque sono competitivo, le parole di Greg. Alle 14 a Parigi scatta la gara femminile con Taddeucci, Pozzobon e Cesarano. La routine acrobatica chiude il programma dell'artistico, mentre nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincro misto dalla piattaforma 10 metri. Siamo al calcio. Dopo 11 anni dall'ultima volta, Milan e Inter tornano ad affrontarsi in un match estivo in fase di precampionato. Il primo derby della stagione si gioca a Perth, in Australia. Leao dalla panchina, giocano Cissé e Loftus-Cheek alle spalle di Camarda. Fiducia a Chukwueze, Kivu con Stankovic regista dal primo minuto. A Hong Kong invece l'amichevole di lusso tra il Chelsea di Alonso e la Juventus di Spalletti. Il calciomercato, l'Inter dice no ad un'offerta da 40 milioni arrivata dal Brentford per Stankovic. Kivu punta molto sul serbo, che dovrebbe essere il vice Çalhanoğlu. Il club nerazzurro non molla Curtis Jones del Liverpool. In difesa si attende stallo per Romero. L'accordo col Tottenham per 40 milioni c'è. Ora si attende che l'argentino abbassi un po' le sue pretese di 6,5 milioni di ingaggio. Fiorentina scatenata sul mercato, in arrivo anche Franco Mastantuono del Real Madrid in prestito secco. I viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A, e sulla formula dell'operazione. Le parti ora stanno definendo gli ultimi dettagli per l'accordo finale e organizzare poi le visite mediche del giocatore in Italia. Molina si avvicina alla Roma, il club giallorosso sta definendo gli ultimi dettagli per la chiusura dell'operazione con l'Atletico Madrid, sulla base di 13 milioni di euro più 4 di bonus. Decisiva la virata dei giallorossi dopo le richieste alte del Feyenoord per Reed. Dopo gli arrivi di Colomoni e Alai Begovic, la Juventus continua a cercare un altro attaccante sul mercato da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ultime ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Resiste sullo sfondo il nome di Matteo Pellegrino del Parma. Ora in casa Napoli, slitta di 2 giorni il rientro di Lukaku. Il belga non si è presentato al ritiro a Castel di Sangro. Nessuno strappo con la società, assicurano. La decisione è stata presa in comune accordo col club, il DS Man. Per lui però si parla di un interessamento dell'Atlanta United. Intanto è da registrare la cessione di Gutierrez al Bayer Leverkusen per 30 milioni di euro. E per la Serie B, Gabriel Strefezza torna in Italia, è fatta per il suo trasferimento al Palermo. Il giocatore è atterrato a Milano prima di dirigersi a Verona per svolgere le visite mediche nella giornata di oggi e poi raggiungere la squadra nel ritiro in Australia. E per ora è tutto, a più tardi.
1: Young Music, Young People, Radio Club.
2: Charming horses, bad luck.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: FM News.
3: Buon pomeriggio dalla redazione.
4: C'è l'accordo sul risarcimento per la morte del piccolo Domenico Caliendo, il bimbo di 2 anni e mezzo scomparso lo scorso febbraio in seguito al fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. L'intesa è stata raggiunta tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia. Esprime soddisfazione il legale della famiglia che dichiara: il Monaldi ci ha riconosciuto il risarcimento e soprattutto ci ha evitato un processo civile che avrebbe aggiunto ulteriore dolore alla famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
3: Incidente sul lavoro a Carrara, in Toscana. Un operaio di 44 anni è morto questa mattina, schiacciato da alcune lastre di marmo all'interno di un'azienda del settore. All'arrivo dei soccorritori, per il lavoratore non c'era più nulla da fare. Saranno le indagini a chiarire le circostanze che hanno portato all'infortunio mortale.
4: Gli esteri è di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante. I sistemi di intercettazione missilistica avrebbero potuto salvare la vita di coloro che sono stati uccisi oggi, scrive su X il presidente Zelensky, sottolineando: è fondamentale che i nostri partner comprendano che i ritardi nella fornitura di tali sistemi o la riluttanza a fornirli portano direttamente a perdite umane e distruzioni terribili.
3: Gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbu, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita. Intanto le Nazioni Unite si sono dette allarmate dall'aumento delle esecuzioni capitali in Iran, con almeno 56 persone giustiziate con l'accusa di minaccia alla sicurezza nazionale, a partire dalle prime piccagioni legate alle proteste di inizio anno.
4: Caldo record sull'Italia, le temperature elevate sono destinate a proseguire almeno fino a Ferragosto su gran parte del centro-sud. Situazione diversa al nord, dove tra domenica e lunedì è atteso il passaggio di una perturbazione atlantica capace di portare aria più fresca e temporali. Si tratterebbe però di una tregua limitata della durata di circa 48 ore, destinata a lasciare nuovamente spazio all'espansione dell'anticiclone africano.
3: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore, che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante.
4: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
2: FM News.
5: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm on the track.
2: Radio Club, Young Music, Young People.
6: Sum me up.

0: Press.
1: Radio Club. Calvin Harris, by your side. When you

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
2: CIDAC!
3: Young Music, Young People, Radio Club.
4: Edoardo Vianello, abbronzatissima.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo.
2: CIDAC, CIDAC.
3: FM News e proseguiamo con un aggiornamento dedicato alla città di Aosta. L'amministrazione fa chiarezza sul progetto urbanistico del quartiere Dora, ancora in fase iniziale. L'obiettivo è riequilibrare servizi, spazi verdi e qualità urbana, smentendo l'ipotesi di nuove grandi strutture commerciali. Il comune ribadisce che il percorso resta aperto al confronto con residenti e categorie economiche, puntando su servizi di prossimità, rigenerazione e nuovi alloggi pubblici per un quartiere più vivibile e integrato.
4: E continuiamo con una pagina dedicata allo sport internazionale. Alessandro Saravalle chiude al 6° posto la Transmaurienne Vanoise, gara UCS1 in Francia con 220 km e 9.000 metri di dislivello. Dopo un avvio difficile per un virus, il valdostano ha brillato nella tappa marathon, conquistando un 3° posto che lo ha rilanciato in classifica. I punti ottenuti lo portano al 54° posto mondiale Mountain Bike Marathon, sempre più vicino alla qualificazione ai mondiali.
3: E ora ci spostiamo sulle vicende che riguardano il mondo del lavoro. Il Consiglio Comunale di Aosta ha approvato con 18 voti favorevoli l'ordine del giorno a sostegno dei lavoratori della Cogne Acciai Speciali. La maggioranza ha ribadito il ruolo strategico dell'azienda per la città e la Valle d'Aosta, impegnandosi a sostenere ogni iniziativa utile a tutelare occupazione e presenza industriale.
2: FM News. Young Music, Young People. Radio Club.
5: David Guetta, Getting Over.

0: Fai oscillare le onde radio. Alza il volume di Radio Club.
1: Sono le 15 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Young Music, Young People.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così? Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.
2: Club Rewind.
3: Rihanna, California King Bed.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
1: La Camera dei Deputati ha approvato la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Ascoltiamo le parole del ministro.
3: Un piano che preveda, nel triennio coperto dalla National Escape Clause, un incremento complessivo della spesa per gli interventi connessi alla sicurezza energetica di circa lo 0,6% del PIL e per la sicurezza e difesa di circa lo 0,9% del PIL.
1: La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare il delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
2: Torna il cappio in aula alla Camera, oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, intervenendo in dichiarazione di voto sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giorgetti sulla procedura di attivazione della clausola di salvaguardia nazionale. Con l'attivazione della clausola state mettendo un pericoloso cappio al collo all'Italia. Dovete fermarvi finché siete in tempo. È questa la richiesta di Ziello.
1: Gli esteri ora. Abbas Araghchi, ministro degli esteri dell'Iran, sarà venerdì in Pakistan per incontri ufficiali con i mediatori del negoziato con gli Stati Uniti, lo riporta l'agenzia Tasnim. Intanto gli Houthi yemeniti, sostenuti dall'Iran, hanno dichiarato di aver attaccato una petroliera saudita al largo di Yanbun, nel Mar Rosso, mentre i ribelli continuano il loro dichiarato blocco marittimo dell'Arabia Saudita.
2: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale ma è riuscito ad atterrare in sicurezza ad Hannover.
1: Lo sport, il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Dardi contro il canadese di Allo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev.
2: Ed è tutto, più tardi.
0: FM News.
4: La selezione musicale è curata da DJ Rhythm the Track.
5: Questa è Radio Club.
0: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi! Basta che non sembriate troppo appetitosi.
2: Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 euro per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Young Music, Young People, Radio Club.
10: DJ Herbie, King of Rock.

0: Più musica, meno chiacchiere. Questa è Radio Club.
1: Sono le 16 e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
1: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
0: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Club. Post Malone. What don't belong to me?

0: FM News.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La cronaca in primo piano: è stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo, 45enne, accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
1: Sono tre gli indagati per la morte di Leonardo Cortese, il 19enne trentino, deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina anche di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo.
2: È stato trovato l'accordo per il risarcimento tra l'azienda ospedaliera dei Colli e la famiglia di Domenico Caliendo, il bambino morto lo scorso febbraio in seguito ad un fallito trapianto di cuore all'ospedale Monaldi di Napoli. Siamo pienamente soddisfatti, ha così commentato l'avvocato della famiglia. Adesso possiamo concentrarci sul procedimento penale.
1: La politica: la Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. I sì sono stati 181, 126 contrari, 12 gli astenuti. La Commissione europea valuterà la richiesta italiana nel mese di settembre e potrà raccomandarne l'approvazione al Consiglio, che dovrebbe formalizzare la delibera nella riunione dell'Ecofin di ottobre.
2: Nella notte due droni hanno fatto scattare l'allarme all'aeroporto di Lipsia Halle in Germania orientale. Il primo è stato trovato a terra sulla pista con materiale esplosivo accanto ad un aereo da trasporto ucraino e poi sequestrato. Il secondo sarebbe l'oggetto non identificato urtato in volo da un aereo cargo della DHL a circa 400 metri di quota, poco dopo il decollo. Il velivolo ha riportato danni nella parte frontale, ma è riuscito ad atterrare in sicurezza da Hannover.
1: Una sezione di razzo Falcon 9 di SpaceX si è schiantata sulla Luna a una velocità di circa 8.700 km/h. Secondo gli scienziati, il razzo, lungo 12 metri e pesante circa 4.500 kg, ha colpito la superficie del satellite terrestre, creando un nuovo cratere di 27 metri di diametro. L'impatto ha liberato un'energia equivalente all'esplosione di circa 3 tonnellate di TNT. La NASA ha escluso qualsiasi rischio per la Terra e ha spiegato che continuerà a monitorare il punto dell'impatto a fini scientifici.
2: Questa era l'ultima notizia, al prossimo aggiornamento.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da DJ Ritmo The Track.
4: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
5: Fred De Palma, Anna Mena, Takagi e Ketra. Melodia Criminal.

0: Amore, dove sei?
1: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
0: Ma è domenica, sono aperti!
1: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49€.
0: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
1: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
0: Sei un mito! Preparo subito i bicchieri e ti aspetto. CIDA!
2: Club Rewind.
3: Purple Disco Machine, ASDS. Beat of your heart.

0: La tua radio preferita, qui e adesso, Radio Club.
1: Sono le 17 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle

0: Music Express, in viaggio con la musica.
1: Bentrovati da Massimo Mele, nuovo appuntamento con le principali uscite discografiche della settimana. Apriamo con la tre volte vincitrice dei Grammy Award, Ariana Grande, che ha inaugurato un nuovo capitolo della sua vita con Petal, il nuovo album, ottavo della sua carriera, arrivato ad oltre 2 anni di distanza dal precedente. 12 le tracce totali che raccontano tutto il nuovo mondo sonoro di Ariana, incluso il singolo Hate That I Made You Love Me, entrato direttamente al primo posto della classifica di Billboard. E passiamo al leggendario trio svedese degli Swedish House Mafia, tornati con Happiness Is So Sad, con la voce intensa ed inconfondibile della songwriter svedese Licky Lee. È un testo che riflette su come i momenti più felici siano spesso quelli a cui è più difficile dire addio. Happiness Is So Sad è l'incontro tra due mondi che parlano la stessa lingua emotiva. Il risultato è unico ed incredibile. Ed a proposito di musica da ballare, Tequila e Ibiza è il titolo del nuovo di Bob Sinclair, realizzato in collaborazione con il DJ e produttore francese Bash, una traccia prettamente Latin House ed elettronica. Il testo include strofe in lingua spagnola, incentrate sul divertimento e sul clubbing. Ironia della sorte, nonostante il titolo di questa nuova traccia celebri l'isola di Ibiza, qualche settimana fa lo stesso Bob Sinclair ha espresso durissime critiche verso l'attuale modello proprio della nightlife di Ibiza. E passiamo al 24enne rapper di Saronno, 22 Simba, 2 passi dal cielo, non uno in più, è il titolo del suo nuovo singolo, che riflette sul proprio percorso di crescita e sulle responsabilità che lo accompagnano, tra la difficoltà di convivere con il peso delle aspettative, il rumore dei pensieri e la costante ricerca di un equilibrio. Te olvido, Lala invece il nuovo singolo del produttore Benny Blanco, realizzato in collaborazione con le superstar Selena Gomez, mezza sua moglie e Becky G. Te olvido è un pezzo pop dalle atmosfere ipnotiche ed avvolgenti, cantato in lingua spagnola, che affronta il tema di un ultimatum sentimentale in cui si chiede chiarezza al partner, se stare insieme sul serio o dimenticarsi definitivamente. Nuovo singolo anche per i Nugenea, intitolato Care, segnalato dalla critica internazionale come uno dei pezzi più belli degli ultimi mesi e recentemente anche da Spotify Italia. Care racchiude tutta la poetica del duo partenopeo, un irresistibile intreccio di groove mediterraneo, funk dal sapore anni 80 e melodie luminose che fanno da contrappunto ad un testo intenso e profondamente umano. E lasciamo in Nugenea per Shabusi, che torna con un concept album pazzesco che si chiama The Outlaw Cherylee and Other Western's Tale. La storia, narrata attraverso canzoni e brevi scenette recitate, racconta di Cherylee che, dopo aver visto suo padre, uno sceriffo, assassinato dai Bobcat Boys, cerca vendetta. L'album è composto da ben 20 tracce ed è ispirato dalla passione di lunga data di Shabusi per i western. Il progetto è stato, manco a dirlo, un lavoro d'amore duro e lungo. E chiudiamo il nostro viaggio tra le principali uscite discografiche della settimana con i Beatles. Michelle, Take One, una delle prime registrazioni di una delle canzoni più amate dei Beatles. Questa prima take intima, registrata il 3 novembre del 1965, offre uno sguardo affascinante sullo sviluppo proprio della canzone, mostrando l'esecuzione dei Beatles prima che la versione definitiva fosse completata. E direi di salutarci a questo punto proprio con una famosa citazione di Sir Paul McCartney. Alla fine, l'amore che prendi è uguale all'amore che hai dato.
0: Music Express, in viaggio con la musica.
2: People just wanna have fun. Radio Club.
3: The Tramps. Disco Town.

0: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
1: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
0: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
1: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
0: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
1: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Lab Rewind. Sigala, Talia Mar, Stay the Night. Stay the

Radio Club. Radio Club.

0: FM News.
1: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
2: In primo piano gli esteri. A Londra, nella zona di Covent Garden, almeno 4 persone sono state accoltellate. Sarebbero uomini rispettivamente di 34, 39, 42 e 52 anni. Per l'aggressione è stata fermata una donna di 47 anni.

0: con bambini dalla città fortificata di Kramatorsk nell'Ucraina orientale a causa dell'intensificarsi degli attacchi russi, mentre le truppe di Mosca avanzano nelle vicinanze. È intanto di almeno 17 morti e 44 feriti il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
1: È stato fermato dalla squadra mobile con l'accusa di femminicidio l'ex compagno di Daniela Florea, la donna di 36 anni trovata morta il 20 luglio scorso nel suo appartamento a Torino. L'uomo 45enne è accusato dalla procura anche di occultamento di cadavere e maltrattamenti in famiglia aggravati. Il corpo di Daniela era stato trovato avvolto in un telo e nascosto all'interno del contenitore del letto matrimoniale.
0: Sono tre gli indagati per la morte di Lorenzo Cortese, il 19enne trentino deceduto lo scorso lunedì dopo un tuffo in una piscina di Montecchio Precalcino, in provincia di Vicenza. La procura ha iscritto nel fascicolo di indagine quelli che sarebbero i proprietari dello stabilimento. Un atto dovuto principalmente per consentire la nomina di un consulente in vista dell'autopsia che potrà chiarire la causa della morte del ragazzo. Il giovane nuotava insieme ad un amico nella vasca dell'impianto privato. Stando alla ricostruzione dei fatti, pare che i due giovani si fossero immersi per vedere chi riusciva a percorrere la piscina in apnea.
1: Lo sport con gli europei di nuoto in corso a Parigi. Ginevra Taddeucci concede il bis e vince anche la 5 km in acque libere. Bronzo per Barbara Pozzobon, stessa medaglia per Gregorio Paltrinieri in campo maschile. Nell'artistico arriva il bronzo azzurro nel programma acrobatico. Stasera nei tuffi ci saranno il trampolino 3 metri uomini e il sincromisto dalla piattaforma 10 metri.
0: Ed è tutto, a più tardi.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: Good Moods, Good Vibes, Good Radio. Questa è Radio Club.
5: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la va.

0: Basta! Sono in coda al call center da mezz'ora per un problema con internet e ancora non ho risolto niente. Vedrai che anche oggi salto la video lezione.
1: Ma passa ad Unwifi. Zero code, connessioni fino a 30 mega a soli 21,90€ al mese e installazione in promo a 30 euro anziché 95.
0: Unwifi! Adesso che ci penso, ho sentito prima lo spot in radio e i miei colleghi in ufficio me ne hanno parlato molto bene.
1: Io da più di un anno che ce l'ho a casa e zero problemi. I miei figli ci studiano, io ci guardo le partite e mia moglie si guarda le sue serie TV. In più è un'azienda valdostana. Meglio di così. Scopri tutte le tariffe su danwifi.it o chiama all'800 12 79 79. Danwifi. Connettiamo la Valle d'Aosta.

Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord, stabile e soleggiato, ma con un po' di instabilità diurna a ridosso di Alpi e Prealpi in successiva attenuazione in serata. Temperature in lieve aumento, con massime tra 35 e 40 gradi. Al centro, sereno o poco nuvoloso, nel pomeriggio formazione di cumuli in Appennino, ma con fenomeni solo isolati. Temperature in rialzo, con massime tra 35 e 40 gradi. Al sud, in prevalenza soleggiato, nel pomeriggio un po' di nubi in evoluzione diurna in Appennino, ma con fenomeni sporadici o assenti. Temperature stabili, con massime tra 33 e 38 gradi.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare?
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Good music, good vibes. Questa è Radio Club.
3: Sono le 18 in punto.
4: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue 4 stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: RTM News.
1: Buonasera, bentrovati dalla redazione.
2: Gli esteri in primo piano, Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano, citato dall'agenzia ISNA.
1: Un drone con detonatore è stato trovato accanto a un aereo da trasporto ucraino all'aeroporto di Lipsia ed è stato sequestrato. Nella tarda serata di ieri un aereo di HL aveva avuto una collisione a 400 metri di altezza con un oggetto non identificato. Il velivolo è poi atterrato in sicurezza ad Hannover. Lipsia è lo scalo principale in Germania per la rotta verso l'Ucraina. E intanto di almeno 17 morti e 44 feriti, il bilancio provvisorio del massiccio attacco russo su Kiev e sulla regione circostante.
2: La procura di Tetuan in Marocco ha incriminato 25 persone con accuse legate all'organizzazione di attraversamenti irregolari della frontiera e al trasporto abusivo di passeggeri verso Ceuta durante gli ingressi in massa di migranti avvenuti il 30 e il 31 luglio nell'enclave spagnola. Tra i reati contestati figurerebbero anche il favoreggiamento dell'immigrazione clandestina, violenze e resistenza alle forze dell'ordine, disobbedienza e distruzione deliberata di beni e infrastrutture pubbliche. A Ceuta, intanto, il governo spagnolo ha disposto l'utilizzo di 2 scuole pubbliche per ospitare i minori stranieri non accompagnati arrivati nella città autonoma.
1: La polizia britannica ipotizza un raptus legato a problemi di salute mentale della presunta assalitrice dietro il ferimento di 4 uomini avvenuto oggi a Londra, nel cuore turistico di Covent Garden. Lo riportano fonti ufficiose di Scotland Yard, precisando che gli agenti hanno sequestrato un paio di forbici. Sarebbe questa l'arma impropria usata dalla donna 47enne arrestata nell'immediatezza dei fatti come sospetta responsabile.
2: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato per le ondate di calore.
1: Il calcio finisce pari il primo derby della stagione. Aperta è 1-1 nell'amichevole tra Milan e Inter, aperta col commosso ricordo di Franco Baresi. Meglio il Milan in avvio, poi la squadra di Chievo a cavallo tra i due tempi trova il gol con Di Marco. A metà ripresa si rivede Leao dentro con Modric e Gonzalo Ramos. Kunku fa 1-1 sul rigore nel finale.
2: Questa era l'ultima notizia, più tardi.
0: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
0: Radio Club, Young Music, Young People.
5: John Newman, Waiting for a Lifetime.

0: you. You're all I need.
1: Amore, dove sei?
2: Sono alla CIDAC, a salvare la nostra domenica estiva.
1: Ma è domenica, sono aperti.
2: Certo che sì, e sto facendo il pieno di freschezza. Ho appena preso il gelato barattolino San Montana da 500 grammi, in offerta a 2,49 euro.
1: Meraviglioso per la merenda, ma con questo caldo ci vorrebbe anche qualcosa da bere.
2: Ci ho pensato io. Tè San Benedetto da 1,5 litri al limone o alla pesca a soli 79 centesimi.
1: Sei un mito, preparo subito i bicchieri e ti aspetto.
3: CIDAC. Cida!
4: Radio Club, Young Music, Young People.

0: RM News.
1: Benzina e diesel continuano a correre, con prezzi ormai vicini, e in molti casi oltre, i 2 euro al litro. Il Brent ha superato quota $100 e, secondo i petrolieri, nei prossimi giorni potrebbero arrivare aumenti fino a 8 centesimi. La presidente della BCE Lagarde avverte: gli aiuti pubblici devono essere circoscritti e temporanei. Le opposizioni attaccano il governo. La segretaria del PD Schlein chiede interventi immediati e propone accise mobili per restituire ai cittadini l'extragettito generato dai rincari dei carburanti.
2: Sicurezza urbana al centro del dibattito ad Aosta, dove il Consiglio Comunale ha respinto la mozione di Fratelli d'Italia che chiedeva l'estensione dell'operazione Strade Sicure in città. La proposta, modificata in aula, prevedeva la possibilità di aumentare il contingente militare solo in caso di carenze delle forze dell'ordine, ma la maggioranza ha ribadito che la sicurezza non si costruisce militarizzando gli spazi pubblici. Il Comune punta invece su prevenzione, presidio della polizia locale, illuminazione, videosorveglianza e interventi sociali.
1: E ora volgiamo lo sguardo al mondo della scuola. Via libera del Consiglio dei Ministri al nuovo contratto per circa 8.000 dirigenti scolastici, relativo al triennio 2022-2024. L'obiettivo è recuperare il potere d'acquisto eroso dall'inflazione e valorizzare il ruolo della dirigenza. Il ministro Valditara parla di una stagione di rilancio e annuncia che è già in corso il lavoro per il contratto 2025-2027 per garantire continuità e risposte rapide a tutto il personale educativo.
0: FM News.
3: Fantastico! Anche questo mese la bolletta di internet è pari a zero.
4: E come ci sei riuscito? Hai scoperto qualche trucco segreto?
3: Molto più semplice, caro amico mio. Dan Wi-Fi ha lanciato la nuova promo Porta un amico edizione Ultra. Io ti ho invitato direttamente dal loro sito internet. Tu hai fatto il contratto e adesso abbiamo entrambi un mese di navigazione completamente gratis.
4: Ma sul serio? Aspetta, e se porto l'intero condominio?
3: Ecco, hai capito bene. Più persone porti, più mesi accumuli. Due amici, due mesi gratis. Tre amici, tre mesi.
4: Scappo, vado a citofonare a tutti, dal piano terra all'attico. Con Dan Wi-Fi il passaparola conviene a tutti. Trovi tutti i dettagli della promozione su danwifi.it o al numero verde 800 12 79 79. Dan Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
0: Young Music, Young People, Radio Club, Radio Club.
5: Florida, Adrenalina.

0: Ale, dove sei?
1: Ho mollato gli appunti e sono alla CIDAC. È l'ora dell'aperitivo da fuorisede.
0: Ci sta. Facciamo una pausa al volo prima di ricominciare a studiare.
1: Assolutamente. E con 2 euro a testa ho risolto. Ho preso le patatine Eldorada, mica chips da 130 grammi a 99 centesimi. E la birra Grand Saint Bernard Napea in lattina da 33 cl, sempre a 99 centesimi.
0: Ah, sei il re dei coinquilini. Ti aspetto in terrazzo. CIDAC.
2: Radio Club.
3: Ollie Alexander. Dizzy.

0: Radio Club e Young Music Young People. Seguici sui social e taggaci. Ci sono anche le nostre GIF.
1: Sono le 18 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

0: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Nuoto in acque libere europei 2026. La 5 km maschile regala spettacolo assoluto eppure la 15ª medaglia per l'Italia in questa manifestazione. Se la mette al collo un Gregorio Paltrinieri infinito al termine di una prova in rimonta show. Grandi azzurri con Domenico Acerenza quinto e Marcello Guidi sesto. Oro al cannibale tedesco Florian Welbrock, già trionfatore nella 10 km. Argento per David Bethlehem. Ascoltiamo la soddisfazione di Paltrinieri.
1: È una grande medaglia. Credo che gli errori di ieri siano stati anche errori abbastanza umani, da persona più che da atleta. Ho perso fiducia a un certo punto della gara. Ci sono sicuramente alcune questioni tecniche che poi riflettono su questa mia perdita di fiducia. Oggi sono contento di averlo messo a posto e di aver trovato una condizione migliore.
0: Calciomercato, Fiorentina scatenata. È in arrivo Franco Mastantuono dal Real Madrid in prestito secco. I Viola hanno raggiunto l'intesa sull'ingaggio del giocatore che lascerà i Blancos in prestito per trasferirsi in Serie A. La Juventus continua invece a cercare un altro attaccante da consegnare a Luciano Spalletti. In queste ore i bianconeri stanno portando avanti i contatti con l'agente di Joshua Zirkzee e il Manchester United, che ha aperto al prestito dell'attaccante. Mercato del basket, nuovo colpo della Maxima Roma che, dopo la conferma di Miro Bilan, pesca il suo playmaker con l'ex Zenit San Pietroburgo Xavier Moon. Pole Bois, dopo una stagione tra Trapani e Asvel, riparte da Tortona. Milano acquista l'oro e lo gira in prestito a Verona. A Napoli arriva il miglior marcatore dello scorso campionato, ufficiale Ramsey. Il tennis. Cobolli saluta il Masters 1000 di Montreal, sconfitta a sorpresa dal tedesco Hanfmann con un doppio tie-break. Successo di Darderi contro il canadese Diallo, costretto al ritiro per un problema alla coscia sinistra e uscito in lacrime a metà del secondo set. Al terzo turno l'azzurro troverà Shang, che ha clamorosamente eliminato Rublev. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.
2: Radio Club, Sondra Soblu.

0: FM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare

0: I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
1: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
0: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Doziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericoloso cappio al collo dell'Italia.
1: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100 centesimi, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1%.
0: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
2: FM News.
3: La selezione musicale è curata da
4: DJ Rhythm the Track.
5: Le migliori hit di ogni genere passano su Club.
6: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA. Come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: I Minion sono tornati!
2: Il film su come conquistarono Hollywood.
3: Pignata, carbonara, lasagna.
2: E rischiarono di perdere il pianeta.
4: Hai scritto un film di mostri?
5: Io conosco il mostro perfetto per voi!
2: Basta che non sembriate troppo appetitosi. Minions e Monsters, dal 1 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
6: Dal regista Christopher Nolan.
7: Nessuno può impedirmi di tornare a casa.
6: L'epico viaggio ha inizio. Matt Damon, Tom Holland, Anne Hathaway, Robert Pattinson, Lupita Nyong'o, con Zendaya e Charlize Theron.
8: Andiamo!
6: Odissea, dal 16 luglio al cinema.
0: Super Trailers.
2: Che spettacolo, l'estate al cinema! Dal 19 giugno al 20 settembre, il biglietto del cinema costa solo 3,50 € per tutti i film italiani ed europei, grazie al contributo straordinario del Ministero della Cultura. Tutti i dettagli su cinemarevolution.it.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
9: Radio Club. Radio Club. People just wanna have fun.
10: Sumia.
11: Barkin, All Night.

0: Giovedì 6 agosto, benvenuti ad un nuovo appuntamento con il GR Green. Soprattutto d'estate, dunque in queste settimane di vacanza per milioni di persone, è fondamentale mantenere le spiagge pulite e proteggere il mare. I consigli principali sono non lasciare rifiuti o mozziconi di sigaretta, ridurre l'uso della plastica, scegliere creme meno impattanti sull'ambiente, evitare di raccogliere conchiglie e sabbia, rispettare fauna e vegetazione, non disturbare gli animali con rumori eccessivi e ancora seguire le regole locali per pesca, navigazione ed accesso degli animali domestici sulla battigia. L'idea di fondo è che piccoli comportamenti responsabili da parte di tutti possono ridurre l'inquinamento e preservare il mare e la spiaggia. Transizione green. L'Unione Europea vuole usare l'intelligenza artificiale, sensori e analisi dei dati per gestire meglio l'acqua, ridurre gli sprechi, prevenire i rischi idrici e supportare decisioni più rapide e informate nella tutela dei bacini idrografici. L'obiettivo è raccogliere e analizzare grandi quantità di dati provenienti da sensori, contatori intelligenti e sistemi di monitoraggio per individuare perdite, prevedere siccità ed alluvioni, ottimizzare dunque l'uso dell'acqua. Questa iniziativa rientra nella strategia europea per la resilienza idrica e punta a coniugare transizione ecologica ed innovazione digitale. Inquinamento. Le discariche abusive rappresentano un costo sociale ed economico che ricade su tutti i cittadini. Non generano solo danni ambientali, ma anche costi elevati per la collettività. La rimozione e lo smaltimento dei rifiuti possono costare centinaia di euro per tonnellata, superando anche i 500 euro per rifiuti speciali o pericolosi, mentre le bonifiche dei siti più gravi richiedono fino a milioni di euro. A questi poi si aggiungono i costi indiretti, sanzioni europee, spese straordinarie per comuni e regioni, danni a lungo termine dovuti all'inquinamento di suolo, falde acquifere e biodiversità. Animali. Una lingua molto estesa ed appiattita durante l'ansimare è uno dei segnali che il cane sta cercando di disperdere calore e potrebbe essere in difficoltà a causa dell'afa. Se Fido mostra questo comportamento, è importante portarlo subito al fresco, offrirgli d'acqua e limitare l'attività fisica. Bisogna poi prestare attenzione ad altri sintomi come respirazione affannosa, salivazione eccessiva, debolezza, difficoltà a camminare o collasso, che spesso indicano un colpo di calore. In questi casi bisogna raffreddare gradualmente l'animale senza usare il ghiaccio e contattare tempestivamente un veterinario. Questa era l'ultima notizia. Al prossimo appuntamento con il GR Green.
1: Young Music, Young People. Radio Club.
2: Desaparecidos. Ibiza.

0: Musica e divertimento? Sei su Radio Club.
1: Sono le 20 e 2 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: RM News.
1: Buonasera dalla redazione.
2: Iran e Oman hanno trovato un accordo sulle coordinate geografiche del corridoio di navigazione nello stretto di Hormuz. Ad annunciarlo è stato il portavoce del Ministero degli Esteri iraniano. L'intesa, negoziata da diverse settimane, avrebbe l'obiettivo di consolidare il cessate il fuoco tra Stati Uniti e Iran e consentire la ripresa dei negoziati sul dossier nucleare. L'accordo allo studio prevederebbe un meccanismo temporaneo di 60 giorni, eventualmente prorogabile, per regolare il traffico nello stretto. Il presidente americano Trump intanto però attacca: lo stretto riaprirà presto o saranno colpi durissimi.
1: È morto all'ospedale di Perugia un uomo di 58 anni, residente nel Lazio, ricoverato in terapia intensiva dopo il grave incidente avvenuto domenica pomeriggio sulla superstrada Terni-Vieti. Con il suo decesso, il bilancio dello schianto sale a 7 vittime.
2: Divieto di avvicinamento e braccialetto elettronico per Marcello Carbonaro ed Enza Cossentino, i genitori di Martina Carbonaro. A disporre le misure nei confronti della famiglia della 14enne uccisa nel maggio del 2025 a colpi di pietra dall'ex fidanzato reo confesso Alessio Tucci ad Afragola del Napoletano è stato il giudice per le indagini preliminari. I coniugi sono accusati di minacce nei confronti della famiglia dell'assassino della figlia.
1: Il caldo eccezionale sull'Italia tocca un nuovo record. Se oggi sono 25, domani saranno da bollino rosso tutte le 27 città italiane monitorate. Allerta gialla per il maltempo oggi in Abruzzo, Basilicata, Calabria, Lazio, Molise, Puglia, Sicilia e Umbria. Continua l'emergenza caldo a Cagliari. Il Ministero della Salute ha diffuso anche per la giornata di domani il livello 3 di allerta indicato con il codice rosso, il più elevato, per le ondate di calore.
2: La Camera approva la risoluzione di maggioranza sulle comunicazioni del Ministro dell'Economia Giancarlo Giorgetti sulla richiesta di attivazione delle clausole di salvaguardia dopo la riformulazione proposta. Noi sicuramente chiederemo tutto il massimo consentito per la sicurezza energetica, ha così spiegato il ministro prima del voto. Torna intanto il cappio in aula alla Camera, a oltre 30 anni dalla prima apparizione. A portarlo è stato il deputato di Futuro Nazionale con Vannacci ed ex Lega Edoardo Ziello, che dichiara: con l'attivazione della clausola di salvaguardia state mettendo un pericolo cappio al collo dell'Italia.
1: Secondo i numeri forniti dal Ministero dell'Istruzione, il 99,8% dei 530.000 maturandi è stato promosso e quest'anno è boom di 100 e lode. Hanno ottenuto la massima votazione 14.123 studenti, di cui la gran parte vive nelle regioni del sud, oltre 300 in più dello scorso anno, che rappresentano il 2,9% del totale. Scende vistosamente invece la quota dei 100°, comunque il massimo dei voti. I licei si confermano le scuole con il maggior numero di lodi. Il classico si attesta all'8% e lo scientifico al 6,1.
2: Questa era l'ultima notizia, grazie per averci seguito e buon proseguimento di serata.
0: FM News.
3: La selezione

0: Radio Club, la cura contro la noia.
1: Sono le 20 e 59 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club in Valle d'Aosta l'ascolti in FM sui 95.00 o sul web www.radio-club.it.
1: 4 radio in un'unica app, Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app, Radio VDA Network, VDA come la

0: tu la pensi, noi la suoniamo. Radio Club.
1: Sono le 22 e 2 minuti.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: sempre e ovunque. Radio Club.
1: Sono le 22 e 59 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Fai festa a tema nel tuo locale? Scrivici al 351 851 2371 e riscuoti il tuo bonus pubblicità.
1: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: La tua musica, il tuo ritmo. È Radio Club.
1: È mezzanotte e un minuto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: Su Club ascolti la tua musica preferita proprio qui, proprio ora.
1: È l'una in punto.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Radio Club e anche sui social. Cercaci su Facebook e Instagram.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: I nuovi successi, ogni giorno, ogni ora su Club.
1: È 1:59.
2: Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, 3 lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.